anopomu nyina bo ma chidom se producers anopai menso ameti adwuma medi dwuma di won chiame no abusu edin de dada na obi this year kofi sachi amamfo kofi ba ko amaka abonno kran e beso so